0: المتكلم على المتكلم وكل عاسس إلى انتهاء سل وسلم على المتكلم وكل عاسس إلى انتهاء
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ingi tambali beug tambali programme bi ci kaw lolu ñi ngi sante di gëreum tewayu kilifa yi fi tewu yeb den ziar di len jox sen waccu way bala loli dañuy sante yalla suñu borom mi ñu may ñu fekke julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam sanku sangi di sante mam cheikh ahmad bamba hadim rasul di ñaanal serigne muntaha bashir yalla yagal ko fi lol te mu and ak wer yalla nak may ñu ñu nit ñi fi tew yep deweene yalla yalla sama borom may len fekke ak tal di ñaan kep ku fi indi jangoro wala ak jaxle yalla nako yalla sama borom teggi bak cheikhul khadim kon bismillah ñi ngi ubbi programme bi ñi jox soxna si mu ubbi ko ci walu italien sub noppé ma jël ko ci walu nasaran inshallah. Allo allo bismillah
2: wa aja ya okay
3: bagi tuddé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aban
4: assalamu alaykum wa rahmatullah in italiano in wolof scusate di su scusate il ritardo bakimbou ho vissuto in Italia per quasi tre decenni e sono un membro attivo dell'ANSAR porgo un caloroso saluto e un caloroso benvenuto a tutti i membri dell'ANSAR che sono giunti a questa ricorrenza per preparare il Gran Magal di Tuba, un evento maggiore nella confraternita Murid che celebra la partenza della nostra guida spirituale, Sheikh Amadou Bamba, in esilio, il 28 Safar 1813-1895. Chi è in ritardo ha torto, quindi non andrei a dilungarmi. Passerò la parola alla sorella per l'introduzione, dopo poi andremo avanti con i lavori. Saluto tutti quanti presenti e col cuore e col rispetto. Grazie mille. Sohna Chan e procede.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oggi siamo qui all'Università di Sheikhul Khadim di Tuba, Laidara Ansar Tuba Italia. È con grande gioia che vi do il benvenuto a tutti. E ringraziamo Allah per averci concesso l'opportunità di riunirci oggi in un clima di fratellanza, rispetto e condivisione. La vostra presenza rende questo incontro ancora più speciale. Che sia un momento di crescita, di pace e di reciproco sostegno. Auguro a ciascuno di voi di trascorrere del tempo piacevole e ricco di benedizioni. Che Allah benedica tutti noi, guidi i nostri cuori e accetti le nostre buone azioni. Lunedì 27 luglio 2026, dalle 11 alle 13:40, la tavola rotonda con diverse organizzazioni e delle gozioni Murid. Il programma inizierà alle 3, alle 15, con un momento di accoglienza e il canto delle Hasida. Alle 15:20, testimonianza dei fratelli e sorelle convertiti all'Islam. 15:45, discorso di benvenuto e presentazione del programma. Alle 16:05 la Daira Ansar Tuba Italia presenta le proprie attività e progetti futuri. Alle 15:45 preghiera. alle 17 intervento del professor Abdoulaye Idrissa Diaye, alle 17:20 intervento della Daira dei convertiti al Moharim Ya al Ansar Senegal, alle 17:40 intervento di Sirin Sheikh Fatima Mbacke, alle 18 omaggi a Sirin Sheikh, Sirin Mustafa, Sirin Mustafa Mbacke. Alle 18:30 testimonianza video del Daira Ansar, alle 18:45 interventi delle delegazioni, alle 19:05 intervento del professor Galain Diaye, alle 19:25 conclusione da parte dei rappresentanti della Daurin della Daira Ansar.
1: Jërëjëf soxna si tektal nañu programme bi ci italien, légui nak dañ koy jël yóbbu ko ci wàllu nasaraan ci français.

0: wala wala bu rene ba bisina
1: assalamu alaykum.
2: Père il fratello Serigne Al-Walid Sherif Al-Walid Dieng, organisatore delle giornate dedicate a Cheikh Ahmadou Bamba che sono state organizzate in Bruxelles.
1: Totale.
2: Ringraziamo il Signore onnipotente.
1: Di giulli ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
2: Pace e salute sul migliore delle profeti Muhammad. Smettiamo di fare il sublime Sheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul. Un caloroso saluto a tutti presenti in quest'aula.
1: Di giare le siamo nuio ci Serigne Mbaye Gueye Mbaye mi nga xamni
2: il la rappresentazione Serigne
1: nuio bobu nak ñu ital sunu sang bi nga xamni mom lañuy xolé Serigne bi fi ci jotaay bi muy Serigne Cheikhouna Mbacké.
2: In premis salutiamo Serigne Cheikhouna Mbacké figlio di Serigne Mohamedou Amin il primo nipote di Cheikh Ahmadou Bamba a
1: ci mom lay jare mbokam yu bax yi nga xamni ño nek ci jotaay bi ñepp ñu duggal leen ci nuyu bobu.
2: A travers lui saluto tutti i suoi fratelli, tutti i suoi parenti della stirpe di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Sawa e dei discepoli murid.
1: Sunu bok yi nga xamni ñom
2: salutiamo i nostri confratelli rinati all'Islam che hanno fatto vedere, hanno messo proprio in primo luogo il lavoro di Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Ñom bokk nañ ci ñi deugal ñi wëral ñi léral ci ni Seigne Touba du pour wa Sénégal kessé.
2: Fanno parte de la loi e conferma che Cheikh Ahmadou Bamba non è soltanto per coloro che vivono in Senegal.
1: Ñoo ngi nuyu nak sunu mbokk talib yi nga xamni yit ñoo dëkk fi ci Sénégal.
2: Ringraziamo i fratelli sénégalais i fratelli che vivono in Senegal e che sono presenti in questa aula.
1: Ci ni mako gëmé jotaay université xol lool day adina bëpp lañuy wax.
2: Allora confermo il fatto che il fatto che noi stiamo tenendo questo forum qua all'inseno dell'università il complesso Cheikh Ahmadou Khadim, ma davanti a queste
1: telecamere
2: è un bene che ovunque le persone vadano trovano gente discepoli di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Per alle del Corano che siano le daira
1: lolo ñung koy def ci sun bir muy jariñ mbokki talibé yi nek ci sun bir
2: lo fanno all'inseno della comunità senegalese e che approfitta alla comunità senegalese.
1: Waye damay wax ni jotna nak jotna ñu ko melni
2: alla gente che una persona come Cheikh Ahmadou Bamba esiste veramente in questo mondo.
1: Da ngay gis ñuy kañ di sante di sargal ay jëm yo xamni ñu siiw lañu ci adina bi ci ut jam.
2: A volte fanno le lode e danno delle famose che dalla
1: tutto jambar ju
2: la possiamo citare persone come Mandela, Nelson Mandela,
1: jambar ju melni Gandhi,
2: persone come Gandhi
1: ak ñeneen ñu bare bare bare
2: e tante altre persone.
1: Waye mu wuur manima adina on ci ñi
2: sarebbero ancora più stupefatti da quello che rappresenta Cheikh Amadou Bamba.
1: Waye ñun suñu chat moy dañu japp ni Seigne Touba pour

0: Senegal.
1: Però purtroppo là dove è proprio il problema della nostra comunità senegalese, che noi pensiamo che il Senegal cerchiamo. Andiamo avanti dopo la preghiera.
2: صلاة الذي في كل سهر وفي سفر.

0: jërëjëf.
1: Jërëjëf Cheikh Oustad. Jërëjëf. Jërëjëf. Da ogni posto della Sardegna, da Parma, da tutte le parti, stiamo preparando un grande evento per il 27 di questo mese, lunedì, e invitiamo a tutti di venire. Il particolare, siamo anche con la Wa Mujahidi, che è venuta a rencontro contro noi. È proprio una bellissima giornata speciale e preghiamo a tutti e invitiamo a tutti di venire, inshallah, lunedì 27, venerdì e sabato e domenica la nati in lunedì della giornata all'università di Touba, inshallah, invitiamo a tutti di venire. Alhamdulillah Rabbil Alamina, siamo un mese molto sacro e do la parola alla mia sorellina Sohna Ndaye Mbaye Nkébé.
2: Ndaye Mbaye Touba yar yeen ñep di len balu ak bu baakha baax te di len bal ak di contane ci gisante ak yeen ndax daaira amsar bu Italie international ak daaira amsar bu Sénégal ñu dajé rencontre bi vraiment lu ga mag lañ ci le 27 le 25 ak le 26 online le 27 mo nek forum international bi nga xamanteni chaque année ñu def ko diko wajal bu baax am ndigalul señ Moultaha ñi ngi leen koy yegal yeen ñepp te di leen contane di baaxa
3: baax ci tew bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginaaw biñu sant yàlla jul cont yàlla muhammad salaa salaam di wax alhamdulilah rabil alamin bi ñu yàlla boolee ñun ñëpp ñu nekk bi ñu wax ne ñun waa ëxar pour ñuy sant ndax bañ ñuy jox tur bi sëñ Modou Abdou Khadr moo jox turu ëxlu muhajirina wa ansar koy jox boobu xalaatuñu woon ne dinañu toog tey jii ba taseg yeen waa ansar ansar yàlla ansar azar mënoon nañu tudde rek ëxlu muhajirina waaye mu yokk ci ansar boobu gisoon na ne waa ansar ñu ngi ñëw ba ñu booloo nekk ensemble di liggéey kon dañuy sant yàlla di ñaan yàlla lii ñu sumb yàlla na aw day ñëw ñu biir yéen contente rek lañ ci am contente rek lañ ci am macha allah waa di wax nag ne ñu ngi dem ci suñu forum bi muy le lundi 27 le 25 comme ni ñu ko waxee le 25 le 26 en ligne mooy de université invité ñëpp on se donne rendez vous foofu kon bu lundi inshallah ñun ñëpp ñu daje fa waxtaan suñu biir jubboo déggoo tey sant yàlla di sant tam sëñ Moultaha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér ndax ba mu déggee kuréel bi dégg na ñii am na sax ñoo xam ne sax dañuy faatu waaw mu métti lool sans compter jigéen ñoo xam ne dañ ciy dugg ba pare am ci benn doom ñaar ñett ba juróom yàlla weddi ñu war a ñibbi bu bi mbaa foofu la am ci jaboot ba pare xëy war a dem seen kër ñu ne da ngay tubbi ah dafay day kemaane daal moo taxoon na sëñ Moultaha ba mu ko yëgee ca la ñu may këru Touba Sam.
1: Volio Spegare Colacar de Tour Soxna Marie parce que day muhajiri ansar wa si amo c'est ça ando sono convertiti à l'islam et siamo fratelli e sorelle macha allah c'est noi siamo ringraziamo questi ragazzi che hanno cantato qui con noi.
3: Ñi gërëm tam wa daayira zikru akhlu zikrullah nga xamne ñoo joggé ba parcelle Assine du unité 19 ñew accueillir gan yi kon nak dañuy sant yalla di wax machallah yalla ngeen fi yag ta wër and ak akhlu zikrullah akhlu muhajirin wa ansar akhu entre bo ansar kon nañu leen di sant di leen gërëm wa di gërëm Bamba Fall mi nga xamne moñu yombal tam suñu accès fi ci aéroport bi encore dañu japp lañu mom ak xaritam bi wayam tudde mom ak arona leen gërëm di leen señ
0: wa xamna kon alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Xamna liñ mëne war nañ cee mën a teg leneen lu dul xanaa peut être ñi nga xam ne ñuy taxaw di ñu jàppale ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis ba muy le 27 ndax le 25 ak le 26 c' est en ligne waaye le 27 maanaam suñu sañoon ñu ànd ak ñun teew ca barab ba nga xam ne mooy Université Touba.
4: صلاة التي في كل سهر وفي سفر

0: Salamu alaikum wa rahmatullah. Noi siamo la daira Ansar wa Touba Italy. E vediamo, veniamo da ogni posto della Sardegna da preparare e invitiamo a tutti di venire. E il particolare siamo anche con la daira wa Mujahidina wa Ansar che è venuta fare un rencontro contro noi. Di 27 venerdì e sabato e domenica facciamo la giornata in online e lunedì è la particolarità della giornata di siamo un mese molto sacro e do la parola alla mia sorellina Sohnanda Mbaye Nkebe. Mashallah.
1: Assalamu alaikum soxna nday mbaye kebe nday bu serigne saliwu touba parma ma ngi len di ziar yeen ñep di len balu ci gisane ak daaira amsar bu senegal ñu dajé rencontre bi vraiment lu ak mbekté gu maga mag lañ ci am ak contentement bu maga mag di len yeugal forum bu ñuy def le 25, le 26 et le 27. Le 25 ak on lek chaque année waajal bu baax am ndigalul señ Muntaha ñi ngi leen koy yëgal yeen ñepp te di leen contane di sant bu baax ci teew bi ak ci mbolo mi machallah.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla jul rabbil alamin boole ñun ñepp ñu nekk fi ñi wax ne ñun waa ëxlu muhaasirin wa ansar kuréelu tuube nii dañuy sant bi ñu yàlla boole ak yéen ndax ëxlu muhaasirin wa ansar koy jox boobu xalaatuñu woon ne dinañu toog tey jii ba tas ak yéen waa ansar mu tuddee ñu ëxlu muhaajirin waa ansar ñu dox tey ba yàlla boole ñoo ak yéen waa ansar donc mu doon loo xam ne ñu tudde boobu gis ansar ñu ngi ñëw ba ñu booloo nekk ensemble di liggéey kon dañuy sant yàlla di ñaan yàlla lii ñu sumb yàlla na am tànku kanam rek bañ am tànku ginnaaw di sant yàlla tey ñëw ñun ñu ñëw accueillir yéen rek lañ ci am inshallah wax nag ne ñu ngi dem ci suñu forum bi muy le lundi 27 le 25 comme niñ ko waxee le 25 le 26 en ligne la le 27 mooy forum bi au niveau de l'université de Touba université Cheikh Al Khadim bu Touba kon doon rendez vous foofu inshallah ñu waxtaan suñu déggoo tey sant yàlla di sant tam sëñ Muntaha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér ndax ba mu déggee kuréel bi dégg ne dañu créé kuréelu wa ansar mu am ñoo xam ne dañ ci nekk bu ñu tuubee ñu sonn lool ñii ñu génnee leen seen kër ñii atu lool ñoo xam ne dañ ciy dugg ba pare am ci benn doom ñaar ñett ba juróom yàlla weddi ñu war a ñibbi bu ñu demee seen kër ñu ne leen da ngeen di tubbi ñun nag suñu combat foofu la commencé ndax nekk ci diine ay at après xëy war a dem seen kër ñu ne da ngay tubbi ah dafay day ba mu ko yëgee ca la ñu may këru Touba Sam.
0: Voulu espégaré ko la kaddeto soxna Marie perque day muhaajirina waa ansar e waa ansar waa daaira Italie siamo guale abbiamo le stesse noi siamo ringraziamo questi ragazzi che hanno cantato qui con noi, Ahlu Zikrula, che hanno cantato una Hasida che tocca parole.
2: Kon nak dañuy sante yalla di wax ma sha Allah yalla ngeen fi yag te wër and ak wër te yalla def len ay mak waaw mu nek ben collaboration bo xamne day nek entre Ahlu Zikrullah entre Ansar ak kon nañu ngi len di gëreum bam yombal tam suñu accès fi ci aéroport bi en cas dañu japp lañu mom ak xaritam bi way ñum tudd mom ak Arona kon nañu len di sante di len gëreum di len alhamdullah jeuw reñ yokku len ba yek ko señ khadim yeen yef ma sha Allah
3: wa xamna kon alhamdulamin asrafil mawlana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in xamna liñ fi wax mom danaka yaakaaru mo ne war nañ ci mëna tek leneen ludul xana peut-être ñi nga xamne ñoo ñuy taxaw di ñu jàppale ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis ba muy le 27 ndax ligne maanaam nga xam ne ñu ànd ak ñoom ci bis boobu incha allah waaw xam
1: na altri lavori ringratia mo molto Seigne Bay Gueye et Cheikh Bamba Dieye aussi
4: salatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar

0: Mbokk yi ñoo ngi sàkku ñu dellu si ci saal bi te teewlu, ñoo ngi sàkku ñu teewlu. Fàttali mbokki taalibe yi ne waxtaan wi insha allah tibis rek, kon mu mel ne sori nañu. Xam naa Sëñ Al-Walid mi ngi doon yëkkati kàddu. Sëñ Mbaye Chérif Al-Walid début su daal ne jox Sëñ Khadim Mbacke. Kon xam naa rek dañuy jox kàddu gi Sëñ Chérif Al-Walid programme déglu ngir yàlla toog te
1: beneen micro bi Modou beneen micro bi.
0: Kon ñu dég ñu may rek Serigne Chérif Al-Walid mu daaneel bismillah. Ñu déglu ngir yàlla.
2: Ok, kon mbokk yi ñoo ngi nuyuwaat bu baax di dalal sunu soppe bi di sunu wëlëre muy Serigne Moustapha Diop.
0: Aw grand mii ci Serigne Moustapha Diop kokki di defar jàmmum karu saluto.
2: Boo ko defee fiñ
0: toog mbooloo mi ngeen baal ma rek, salle bi dafa am écho, ñu wàññi waxtaan wi ngir yàlla.
2: Fi ñu tolloon sànq mooy dañoo waxoon liggéey bu rafet bu am solo bi nga xam ni bokk yi nekk ci diaspora bi ñu ngi koy amal.
0: Alors maintre de prière et raba mo ordan
2: te moy
0: ki stabanos voltando i fratelli in occidente nella diaspora.
2: Ñu wax ni moy daire yi nga xam ni ñu koy amal ci biti, te moy lu am solo lool di jang qasida yi di jang alquran mashallah muy ñew ci
0: muy contribuer fano. Il fatto di radunarsi per la lettura del Corano, la lettura del Qasa di Sheikh Amadou Bamba, di raccogliere le contribuzioni per versarli al califo generale Sheikh Mohammed Musa, tutti sono atti che sono benvenuti, che sono anche abbiamo visto che il risultato che deve avere sull'impatto che deve avere sui fratelli, sui condiscipoli, questo impatto c'è.
2: Waaye liggéey bi dafa xaw a nuru ni Serigne Touba pour ñun sénégalais yi la.
0: Pero sembra que
2: nooy te fekk ne nag dina bi yépp la.
0: Pero du biamo sabere que Cheikh Amadou Bamba est universal et pour le monde intero.
2: Ma wax ni dafa jot bokk yi nga xam ni sun borom dimbale na leen ba ñu nekk bitim réew ñu fexe tasaare njàngaleem Serigne Touba ak yereenam ci àddina.
0: Kuy ndi un sacerdote ci père et condition politique li waroon la jàppuyto li ñu sëñ bi ñu bal ñu yëngu bi bari na lool de ñoo ngi jéggulu nak bismillah
2: genn wet gi Alain Julien wax na ko légui té moy genn gi nga xamni mom le comité d'organisation international ligi
0: loi elle nel suo discorso il fatto che i fratelli si sono resi proprio in vari centri parigini in Bruxelles per internazionalizzare l'insegnamento di Cheikh Amadou Bamba che è una cosa importantissima
2: waye dafa am genen wall go xamni Europe ti bay ci xel
0: pro senso e vorrei far presente ai fratelli però di fare il focus su una cosa importante che vorrei dire vorrei sottolineare
2: wet gi nga xamni buñ fa jaaré rek jekku nañu liggéey bi deug deug moy sunu dom yi nga xam nga dutuñu sax ci rew yoy
0: dobbiamo puntare il messaggio deve passare tramite i nostri figli che sono nati o cresciuti in Europa che può darsi parlo anche con una certa con una
2: gono yoyu ñu fexé ba képp kuy dématé daïra nga baña bayyi say doom ci kër ga waye ngay and ak ñom ci daïra yi
0: do bi am fari modo talé che questi bambini assistino alle nostre riunioni alle nostre incontri di figli a casa o nei parchi giochi
2: ba pare duñ len defal programme bo xamni ñom dinañ ci xamé ñom suñu
1: ñi tok
0: wa ñu dara jam mbokk yi jërëjëf na ci man ngeen tok rek tawañi ciowli jërëjëf ak si len dal len jam jërëjëf yalla yalla fay len jërëjëf sëñ bi mi ngi tolloon ci message bu am solo Walid ça va transmettre un message importantissimo ha detto che i fratelli della diaspora Mouride stanno svolgendo un lavoro importantissimo per quanto riguarda la lettura del Corano la lettura del Qasaid e il fatto di raccogliere le addia per Serigne Mohamed Muntaka però dobbiamo fare nostri figli cresciuti nella diaspora nei lavori che facciamo farsi accompagnare in daira farli assistere agli incontri e alle riunioni bismillah
2: bu ko defé sun dom yoyu dañ leena wara defal programme bo xamni ñom dinañ xam njangam se derñam ci biñu doné ay ci daira bo xamni ñom goné yi dinañ ci xamé njangalem sëriñ bi ak yarinam ci biñuy doon goné
0: alors dobbiamo individuare dei programmi che sono proprio per che sono che rivolti ai bambini purché loro possano l'insegnamento khadim
2: rasul mashallah amna solo waye njabo ñena baye tubab bi danaka li tubab bi dundu mom la suñuy dom di gëna xam
0: abiamo notato che tanti di noi hanno dei figli in Europa hanno dei figli però purtroppo li lasciano proprio nelle mani degli educatori nelle mani della scuola se ne proprio educazione
2: daire duñ len yu
0: bakalo
2: xamni ñom lañuy dund fam xalé yi ñoy xey xey xey di wax seen way juri ni len li ngeen nekk tek len ko ci suuf parce que ñoo len yar
0: purtroppo quando non ci facciamo accompagnare i nostri figli quando andiamo in daira e loro crescono proprio in questo ambito quando saranno grandi dirà bello con loro che frequentano tutti i giorni nella nostra quotidianità
2: lol da fay lu am solo lo te gis na ni dafa manke bu baakha baakha ba
0: abbiamo visto che fa proprio difetto
2: yen xale yi dem ci daire yi sa dañ len di defal ben barab bo xamni fu ñuy fowé ni rek nga xamni duñ ci xam dara
0: ci bambini assi non capiscono niente di coloro che delle cose di cui parlano i genitori, e questo è un fatto proprio da banire.
2: Comme ñom suñu dom lañu té fofu lañu juddo dégg lank wi namu waré xam jikoy tubab namu waré ñoñu buñ fexé bañ ko ñom ñu
0: i nostri figli i nostri figli capiscono bene il messaggio di Sheikh Ahmed Obama, saranno proprio i migliori, sono in una posizione migliore per poterli spiegare ai loro coetanei, alle persone che frequentano, la cui lingua parlano assieme a loro.
2: Ñaarel bi moy biñ dugusé dañu ñi nga xamné té tup ñu ci bare bare yi parce que dañ leen di fat ci biir programme bi.
0: Abbiamo notato che i convertiti, che sono quelli che sono nati, rinati all'Islam, non frequentano più le daira perché non sono proprio considerati, sono quasi ghettizzati.
2: Ma na buñu dajé duñ leen jangal seen diiné lan la wolof lañal ci lang biñ dégg bañu xam manam kan moy sëriñ bi.
0: E rimpiango il fatto che quando loro, i nostri fratelli francesi o italiano, o quello che sia, che sono rinati all'Islam, quando assistono ai nostri incontri, purtroppo non capiscono quello che diciamo. Sono in un angolino, non 95 sì, che fanno? Sono proprio è una cosa che vorrei proprio sottolineare.
2: Mo amal fenomeno bu doy war bo xamni jeegina dayo moy da ngay gis ci talibé ño xamni dañuy tak ci tubab yi ama tudel Serigne Saliou mais buñ doxale touti da ngay gis Seyba bindo no xamni da ngay xamni deug Seyba amna lu ko lalon buñ démé ba jekku ko dañ leen daldi sanni fele ñoña wara delu wat ci lañ nekkon lolu lu metti la lo xamni ni
0: anche notato. Vuole. Vediamo un murid che sposa, un murid bianco o un murid nero che si sposa viceversa. A volte vedono per negligenza che i figli sono lasciati proprio a loro sorte, non gli danno l'adeguata educazione, e i figli che portano il nome di Sheikh Ahmed Mustafa per fare.
2: Giñ leen wara bayyi xel itam moy ñom ñi nga xamni dañoo tuub dugg ci l'islam bayyi xel gi dafa xawa des tuuti ndax xam nga fi sax Sénégal am na fi mais Europe da ngay gis ño xamni dañuy tuub dugg ci diiné ji ak ñom niñ jappé l'islam nga xamni dañoo japp ni ci l'islam da considéré fofu nga nekk ci tumuranké bo xamni té ñi nga fekk ci duñ la topato.
0: Sta sottolineando un fatto importantissimo. È un dilemma. C'è un dilemma. È un persone che rappresentazioni e non sono capiti o accolti bene dalle persone verso i quali vanno. Quindi sono in una situazione proprio disastrosa. Lolu taxaway bu am solo lañu bayiko xel. È una cosa, è una situazione che viviamo tutti i giorni.
2: Amna ci ñoo xamni fi ne yir comme chaf duñ leen jaa dañuy muju lolu ñu jotta am ci chafka l'islam dañuy dem seti nar yi bu ko defé and ak ñoom ci lañuy def muju nak manam mo melni sen ciow lepp ak sen xex bepp ci serigne bi lañ ko jëme ci ak njabotam.
0: Abbiamo notato anche un fenomeno di cui vorrei parlare. A volte avvicinano ai salafisti o ai nostri altri fratelli dell'Islam e a volte vengono proprio a attaccare i murid con gli insegnamenti di Sheikh Ahmed Obama, e questo è proprio frutto di questa negligenza da parte dei confratelli dei fratelli murid.
2: C'è Seyd Touba nek jëm jo xamni bok ci wala mëna Seyd Touba
0: allora Serigne Touba è un valore, è una persona universale. Bisogna vedere il modo in cui lo si presentano alle persone. Però se si presenta Serigne Touba vorrei di insegnamento di Shahamud, non sono niente da
3: salé
2: dañu xawa am jafé jafé moy ñom ñi nga xamni dañu tuup té dugg ci l'islam da ngay gis ko xamni bu nekké fé ci Europe duñ ko jangal diinem nga xamni da ci am jafé jafé bam ñew Sénégal bu ñewé nak tambali dugg ci sun biir di gëssu diiné ji waye ñu ci bare ab ñu ko wara ko benn gëdd bi jox ko benn ciir bi ba mën ko dimbalé sax day melni dañ ko ragal mu tumuranké wat day tumuranké fé bu ñëwé fi tumurank
0: l'altro di lay maké i nostri fratelli che sono rinati all'islam a volte sono proprio discriminati a casa loro nessuno non li parla non li insegno la CSI quindi li prendono come degli spie eppure quindi sono proprio isolati non sono tutti non mettiamo non facciamo tutto l'erba un fascio
2: amna kilifa yo xamni tuarka la bayi nañ xel tu dimbali ci
0: sen che proprio li assi hanno per dalla religione
2: waye da go xamni mom talibe tuba bu ko amé rek day wax ni manam amna bayukay manam amna fo xamni xaliss dina fa mën di jugge
0: bu baax ba alcuni li considero come una fonte di arricchimento o un talibe tuba adesso guarda posso dormire le mani proprio sul petto prenderò dei soldi
2: bi nga xamni ni bi xam manam soufi ngariñam deug deug do ko ko meuna def wax japp nga ne sax bo ci duggé mom rek mo daldi dawon la ginaaw
0: purtroppo non li danno la prime l'apprendimento del sufismo che ci vuole e non proprio non parlano con loro del vero messaggio
2: ni ci bir tubab yi da wara dem ba am ay imam am jëm yo xamni dañuy tarbiyé sen bokk yi di len jox werdu maxus ak lepp ñu xamni seigne touba ni muy défaré nit ñu ñuul ni non la bëna défaré nit ñu wéx ni
0: l'ultime message yo ok da ko sta alors l'islam il vero message ahmadou bamba khadim rasoul
2: kon nak fofu lañ ñi yemalé kaddu yi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa
0: barakatuh mi fermo rek yi saluto tutti quanti che la baraka e il saluto di prophète sallam sia su di voi mashallah mashallah mashallah wa merite nako de merita punti punti proverbe che di cui nessuno parla li nga lal sherif li nga lal moy wax ji da nga lal point yu doy war yu yeme man gis na soxna so xamanteni senegalais moko takone mu bëggon ci mom seigne touba man kenn nit yu ma gis ma parce que xane lam gisone ci koka dem na ba gisatu ko ci kon lolu mom gatchal seigne touba la kenn ko nek ci non war nako bay damay wax ne wax jeuf fofu la ne ki la beug gis seigne touba ci yow xol melokanu mouride beug ko ci yow na nga fexé ba won ko seigne touba ay rak ko jiko ju fu jam di wax lu bax do jew ngim mu xami li moy l'islam l'islam do ay rasta du ciol gu rafet du maxtumi du baye son yi du costume du cravate ay jikko la te jikko jogi nak moy jikko gi nga xamne motax yalla tag sallallahu alaihi wasallam niko wa innaka la khulqul azim jerejef sharif ma sha Allah message bi amna solo trop sunu gagnu teddi muy serigne cheikhuna bara fadil ndax xam ngeen ne yitte yi bari ndax mom mo jité commission relation extérieure muy kep ko xamne gan guy joge ci bitim rew la di fekk ci serigne touba di ko santale ci yalla kon xawna xat lol way liggey bi daf ko ñor lol te mu am ci digal motax mu fassene ko and ak ñun mbacke ñu ngi lay sant di la gërem ñaan yalla fay la kon ma ngi lay sant bu baax mbacke di la ñaanal ngeerumu cheikhul khadim seigne khadim diop tam da nañ ko jox kaddu gi seigne khadim mbacke mom mu teewal fi mairie touba alors adesso ci do la parole à serigne khadim mbacke in nome del municipio di touba e rappresenta qui i sindaco Serigne Abdoullah Hadka bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki julli di ñu ngi leen di nuyu
0: un caloroso saluto a tutti condisciples mouride
4: di leen nuyu ci turu cheikh mamadou muntaka mi nga xamni moy khalif jeune
0: Mohamed
4: avec moi Abdul Ahad Ka
0: in nome del sindaco il primo cittadino della città di Touba Serigne Abdul Ahad Ka
4: ñu len jotli senu nuyo lu bare bare bare
0: vi saluto in nome loro
4: dan fi ñew nak ci invitation bo xamné ni
0: un invito che è stato rivolto da Serigne Abdoulaye bu Serigne Cheikh Saïbou Serigne Chouaibou
4: wa man ma adjoint maire la nek commission décentralisée bi commission internationale bi
0: sono nella giunta municipale e sono del vice progetti inter
4: la news teu fi tay di
0: stiamo collaborando tra commissione e per ciò che giustifica la mia presenza qui
4: ñuy ñuy nak sunu mbokk min fekk muy seigne cheikhou nambake
0: on dit un carlo muntakhali ha affidato tutto ciò che riguarda la cooperazione internazionale
4: ñu xam nak wolute gum am ci mom gu reuy
0: sappiamo come lo considera Serigne Mohamed El Muntakha
4: ba taxna bu ngeen setlo magalu Touba bu ñewé mo yi gan yi c'est de rien fone
0: dicendo prima e lui è incaricato di tutto ciò che riguarda le delegazioni che vengono dai paesi che vengono in Senegal a celebrare il Magal e tutte le delegazioni internazionali relazione internazionale
4: lolu mom commission bobé daf ma ci bolé ma diko ci jappal
0: è una persona che lavora a suo fianco un caloroso star
4: ci njitul seigne beugue ak yow mi ñu xam bu yag nga nek ci seen

0: Siamo stati in Francia parecchie volte, in Francia e qualche viaggio in Italia. L'abbiamo fatto 4 o 5 volte in Italia. Abbiamo fatto il giro di tutta l'Italia. Mi ricordo che mi hanno detto che non sta bene. Dio ha fatto che quando il momento in cui Salih entrava nell'Islam, rinasceva l'Islam, io ero testimone, l'ha fatto davanti a me. Se mi ricordo bene, era anche un autista di autobus.
1: Dio mi ha detto che mi ha
0: proprio la sua, l'amore per l'Islam e per i murid. Dall'esperienza accumulata quando eravamo accanto a Sheikh Muhammad nel Murtada, se guarda, si faceva in quattro per andare in Italia. Però il suo messaggio era nobile, era per diffondere i valori dell'Islam. E quello ha portato alla conversione di
1: Italia.
0: Sono in altri luoghi.
1: E Balogi
0: a New York. E Balogi a New York.
1: E
0: perciò che vi ringraziamo e vi diamo il benvenuto. Posso dire che siamo proprio membri di
1: Ansar.
0: Quando vivevamo in Spagna, lui era a Barcellona, io ero a Madrid.
1: Mommi defar na jakk ci Barcelone ci terrasse dekk bu na terrasse ci
0: ni suite un
1: ta bobu
0: moment
1: yep defa ñew
0: e questo era punto d'incontro di questa moschea che ha costruito a Barcellona. Era punto d'incontro di tutti i fratelli che erano in Spagna.
1: Ni ngi se jëmum ni mu mel
0: è una persona
1: mama rek ko masseur liguel l'islam ci allu bi
0: e ha un solo ha una sola voglia lavorare per l'islam all'estero.
1: E
0: questo proprio per questa dedizione e questo ha valuto proprio la stima e la considerazione di Sheikh Muhammad al-Murtada, che gli ha affidato la responsabilità delle delegazioni estere all'interno della commissione di organizzazione del Gran Maghreb di Touba. L'altra fortuna dell'Islam il fratello. La prima volta che è venuto a Touba è venuto in un autobus per turisti
1: e
0: è stato proprio colpito dal fascino di Touba ed è rimasto. Era momenti duri per lui. Allora a un certo momento mi ha accennato della sua volontà di scrivere un libro guida. Mi ha detto che una volta che vai alla Mecca tu vai e prendi un libro che ti dà che devi fare in
1: Mecca.
0: Perché non devo fare questo per Touba? Così saprai che il mausoleo di Serin Fallo o di Sheikh Muhammad
1: al-Murtada.
0: Non dovrai chiedere a nessuno, vai direttamente lì. Penso che il primo drone che ha filmato, che ha fatto le riprese per il Maghreb di Touba, è stato portato da lui. Avevamo proprio bisogno. Questo è arrivato alla sua ora. Quindi ho contribuito anche a, proprio a stampare questo libro. Lo ringraziamo per la sua presenza. Volevo ricordare questo per
1: la
0: testimone. Grazie. Ringraziamo personalmente Serigne Mbaye Gueye
1: Mbaye.
0: Da quando lo conosciamo è sempre impegnato per la causa degli Ansar. Non ha nessuna vita, tutta la sua vita è dedicata giorno e notte a
1: halane ko

0: problème de reconnaissance là muy plaquette yi di targeta ñu jox ko kilifa yu teddi ngir ñaanal len waye sant len ci liggey bi nga xamne ñi ngi ko don liggeyal l'islam diko liggeyal cheikhul khadim daira ansar touba italy bismillah
1: Daira Ansar Touba Italia. Rendo omaggio a Serin Mustafa Mbak, figlio di Serin Saliu. Era un uomo di fede incrollabile, dedito alla preghiera, alla recitazione del Corano e dei Qasaid. La sua conoscenza profonda delle scienze religiose e la sua padronanza dell'arabo lo hanno reso un esageta rispettato.
0: Wow, li ñuy tekki ci wolof rek moy wa daira ansar touba italy ñongi rendre hommage ñongi ñukkal ak di ñaanal serigne mustapha saliwu serigne mustapha mbacke di dom ci serigne saliwu nit la ko xamé ni ko yalla joxon ngëm la ngëm gul deugar nga xamanteni dafa nekkon ak ci jaamu yalla moy liko ñoron daan jang alquranu karim di jang khasside serigne touba yi xam xam bi nga xamne amone nako ci lepp lo xamne jëmon na ci walu diine dafa defon mo ko xamne ku deug arab ko xamne ni ak deugum arab ñepp nangolon nañ ko ko waye lolu mo taxone mu don ko xamne borom xam xam lu bu rew mepp respecté yalla nako yalla do yermane ak um jéggal bi jay sidina nabi sallallahu alayhi wasallam señ señ kan mako do kan mako jot ku fi gëna ci gey ñabotu señ Moussa Sallu ah way ma señ Saliw moy señ soñ bu ñewal señ bi ñewal Seigne Salibou moy seigne soy bu moy seigne blat kon mbacke ya koy djel xana ñu ñaan seigne bi mu jox ko kenn jox ko ko ñu ñaan paw ba ba al walid kay jox ko seigne bi cheikh mahamoudou moutara mom seigne cheikh amadou mbacke soy jerejeuf ma sha Allah ndeysane ñom ñep ke seigne soy bu lañ jangé ñeppal seigne touba gep ke seigne soy bu seigne moussa salibou mi lu mu xam ke seigne soy bu la ko xamé jere jeuf mbacke benen bi il prossimo
2: rende
0: sincère et l'autre mong koy lire bi mokoy lire bi seigne cheikh mom seigne saliw lañ ko dox
2: leji rende un solente omaggio a Serin Cheikh Mbacke figlio di Serin Saliou la sua umiltà e la sua discrezione erano qualità straordinarie. Compiva il bene senza cercare riconoscimenti, lasciando che fosse le sue azioni a parlare per lui, le sue opere, grandi come le montagne.
0: Ndeysane, ñu ne plaque bi daira ansar moy rendre un hommage solennel moy sargal di do lo ñukal serigne cheikh mbacke mom serigne saliwu mune ak wayfam ak manam do nit ko xamanteni nit ko deddu la moy niko lolou mo taxone nit ñi gën ko ragné seigne cheikh dafa ragné ko won ci ak deggom waye donc xamni ko effacer wala di niko wayf niko lan def lu bax la te xaru ci won lu payu yalla la chando ke fosse le soy waye dafa doon jëf jo xamni dafa bayyi won kaddom ay jëfam manam ay jëfam da lan bayyi ñu waxal ko manam jëfam da lan waxe muy jëm jo xamni kon lim fi bayyi lu reey la ba melni ay montagne yalla nako yalla fay te gëlem ko bi jay sidina nabi sallallahu alayhi wasallam waaw ñu jox ko ndeysal seigne sam docteur sam bousso mako jox seigne mamor ndeysal waaw kon di diplôme bi nga xamne mom jëm seigne cheikh saliw Serigne Cheikh mom Serigne Saliw Serigne Mamor Mbacke Jorigne Touba ci kanam mo koy jël ki ko koy jox moy docteur Sambusso di jangale kat ci bar bi jël jëf Mbacke jël jëf Bousso bal yalla yalla fay len gi zakala xare il prossimo
2: Dahira Ansar Touba Italia rende un sentito omaggio a Serigne Mustafa Mbacke Qasida grande conoscitore delle Qasaide di Serigne Touba si distingueva per la sua umiltà la sua descrizione e il suo immenso amore per Serigne Touba.

setan delu ci nonu di len nuyu di len ziyara ci waytayu magalu Touba 2025 ñu ko ande ak yeen rek mom la ñu wéel ci juroom bennelu